negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini, baby.

sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

0: Se la polizia di frontiera vede che un ragazzino sta partendo con i genitori, la famiglia può essere anche fermata e viene richiesto il motivo.
1: Eh sì, in Germania può capitare che la polizia agli aeroporti controlli le famiglie con figli in età scolare se stanno per partire prima dell'inizio ufficiale delle vacanze estive. Il regolamento scolastico tedesco, infatti, è molto rigido. Non si possono anticipare le vacanze estive e non si può tornare in ritardo dopo l'inizio del nuovo anno scolastico, altrimenti ci sono sanzioni anche salate. A Cosmo Italiano vediamo quanto è diffuso questo fenomeno e ne parliamo anche con Fabio Ficano, che abbiamo appena sentito, preside di una scuola di Berlino. Tra l'altro in Germania si parla di allungare le ferie estive, visto che il caldo estremo è ora arrivato anche qui. E intanto in Italia invece si discute sempre di più del fenomeno contrario, e cioè quello di accorciare le vacanze estive e di anticipare l'apertura delle scuole, perché 3 mesi di vacanze mettono in difficoltà le famiglie. In Emilia-Romagna hanno fatto un primo passo in questa direzione. E allora rimanete con noi in questo viaggio di fine estate sulle vacanze scolastiche tra Germania e Italia. Io sono Luciana Cagliotti e questo è il podcast in italiano della ARD. Praticamente in quasi tutta la Germania sono finite le vacanze scolastiche, hanno ancora più di 10 giorni solo la Baviera e il Baden-Württemberg, che sono sempre gli ultimi nel sistema a rotazione dei Länder tedeschi. In ogni caso, quando le scuole riaprono, tutti gli scolari tornano fra i banchi di scuola. Ma è veramente così? Alcuni di loro allungano le vacanze e non si presentano puntuali a scuola, oppure hanno iniziato le vacanze prima dei loro compagni perdendo gli ultimi giorni di scuola. A che cosa è dovuto questo fenomeno che a quanto pare si sta diffondendo sempre di più? Agnese Franceschini è collegata con noi da Berlino e ha approfondito dati e cause di questo comportamento. Agnese, ci puoi dire innanzitutto di che cosa stiamo parlando? Perché tutto sommato da quando c'è la scuola c'è anche il fenomeno di marinarla.
2: Vero, vero, ma quando noi marinavamo la scuola non lo facevamo il primo giorno di lezione e con il permesso dei genitori per giunta. Qui si tratta di un fenomeno che riguarda i ritardi nel rientro dalle vacanze oppure l'anticipare stesso delle vacanze, e i motivi non sono legati alla paura di un'interrogazione come quella che potevamo avere noi, scusa se ti metto in mezzo, Luciana.
1: No.
2: Qui stiamo parlando di esigenze legate alla famiglia.
1: In che senso?
2: Che la Germania lo voglia o meno è diventata ormai un paese multiculturale e i suoi abitanti provengono da paesi più o meno lontani. Spesso le ferie scolastiche sono un'occasione per andare a trovare parenti o tornare nel borgo natio, e per farlo è spesso necessario prendere l'aereo. Questo comporta una spesa notevole per le famiglie con più bambini, soprattutto se pensiamo che le compagnie aeree aumentano i prezzi proprio in corrispondenza con l'inizio o la fine delle vacanze scolastiche. Basta partire uno o più giorni prima e tornare il giorno dopo per pagare molto meno.
1: Si tratta quindi di motivi economici.
2: Certo, pensa a una famiglia con 4 figli e l'aumento del costo della vita, oltre che in generale dei voli, potrebbe essere anche la causa dell'aumento di scolari che si presentano con qualche giorno di ritardo all'inizio della scuola. Per fare un esempio, nel 2025 ci sono stati nel Nordrhein-Westfalia ben 1100 procedimenti amministrativi per violazione dell'obbligo scolastico che erano collegati alle vacanze in modo accertato. Il 25% in più rispetto all'anno prima. Nel 2022 erano stati 419 e l'anno precedente ancor meno, 189. Abbiamo numeri sicuri perché è prevista una multa per chi si assenta da scuola in modo ingiustificato.
1: Ma è un fenomeno che riguarda solo il Nordrhein-Westfalia?
2: Non credo, anche se è difficile avere statistiche federali, visto che la scuola è di competenza dei singoli Länder. Possiamo pescare qua e là e vedere ad esempio la città-stato di Hamburgo. Qui nel 2024 le autorità scolastiche hanno avviato 303 procedimenti sanzionatori a causa del prolungamento non autorizzato delle vacanze, un numero superiore rispetto ai 2 anni precedenti, in cui erano stati segnalati tra i 225 e i 239 casi. Anche in Baviera si sta molto attenti a questo fenomeno e negli ultimi anni la polizia ha prestato particolarmente attenzione all'aeroporto di Memmingen, specializzato in voli a basso costo. In questo modo gli agenti hanno sorpreso diversi bambini in età scolare e in congedo per malattia mentre erano in viaggio. Le autorità scolastiche sono state informate e i genitori sono stati denunciati.
1: Ecco Agnese, ci puoi spiegare che cosa dice la legge e perché i genitori vengono denunciati?
2: Molto semplice, i genitori che partono per le vacanze con i figli prima dell'inizio delle vacanze scolastiche o che tornano dopo la fine delle stesse rischiano una multa, e in una circolare del Ministero dell'Istruzione del Nordrhein-Westfalia è espressamente stabilito, cito: immediatamente prima e dopo le vacanze uno studente può essere autorizzato ad assentarsi solo se è evidente che l'assenza non ha lo scopo di prolungare le vacanze scolastiche, di usufruire di tariffe turistiche più convenienti o di evitare eventuali picchi di traffico.
1: Quindi si può dire che l'obbligo scolastico viene preso molto seriamente qui in Germania?
2: Certo, questo è il motivo, e addirittura prima o dopo le vacanze vengono effettuati controlli più rigorosi da parte della polizia negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie. Chi fa mancare i propri figli a scuola senza giustificato motivo, li riporta in ritardo, deve aspettarsi multe che variano notevolmente a seconda dello Stato federale e della durata dell'assenza, e che vanno dai 500 ai 2.500 euro. Ad esempio, a Monaco, in Baviera, già un giorno di ferie in più non autorizzato costa circa 250 euro per ogni persona responsabile. Quindi, nel caso di due genitori, si arriva subito a 500 euro.
1: Caspita, però. Agnese, e chi paga?
2: A pagare sono i genitori, e agli alunni che hanno compiuto 14 anni può essere inflitta anche un'ulteriore multa. Di norma poi le ore di assenza non giustificate vengono segnate nelle pagelle come Unentschuldigt, e questa informazione nelle pagelle delle scuole superiori potrebbe avere un effetto negativo al momento della ricerca di un posto di Ausbildung finita la scuola.
1: Ma c'è la possibilità di non andare a scuola, cioè di assentarsi dalla scuola senza essere multati?
2: Sì, ma ci devono essere dei motivi molto validi. A parte le catastrofi naturali, il decreto del Ministero dell'Istruzione del Nordrhein-Westfalia che ho citato prima è abbastanza chiaro. È possibile ottenere un permesso di assenza per motivi personali, come una grave malattia o un lutto in famiglia, in occasione di festività religiose o di un matrimonio. Anche la partecipazione a concorsi, spettacoli artistici o eventi sportivi può costituire un motivo valido per ottenere un permesso di assenza, ma bisogna chiedere il permesso alla scuola per tempo, che in tedesco si chiama Beurlaubung, e le autorità scolastiche hanno comunque il diritto di richiedere certificati medici o altre prove dei motivi di assenza.
1: Grazie Agnese. Come abbiamo sentito, quindi non andare a scuola gli ultimi giorni prima o dopo le vacanze, se non c'è una ragione documentata o un permesso speciale, non è possibile in Germania. Ho pensato di parlarne con chi lavora nel sistema scolastico tedesco, e precisamente con Fabio Ficano, preside della Alfred Nobel Schule di Berlino, una scuola bilingue dove si studia tedesco e italiano, e gli ho chiesto qual è la sua esperienza, se si tratta di un fenomeno che conosce.
0: Certo che è un fenomeno che conosco. Io mando anche un messaggio ai genitori prima delle vacanze, dove appunto ricordo che non è possibile chiedere permessi per anticipare le vacanze. È soltanto previsto in casi eccezionali. Ci deve essere un motivo veramente molto importante, e dobbiamo anche accettarci che questo motivo esista veramente.
1: Quindi lei come preside poi si accerta che questo motivo sia valido, sia giusto?
0: Sì, appunto, però appunto è molto raro. Di solito le famiglie vogliono andare prima in vacanza anche per una questione economica, perché i voli che li portano poi alla loro destinazione, ai loro paesi d'origine, insomma, costano di meno. E questo è specificamente descritto anche nella legge, e che appunto non è possibile anticipare o allungare le vacanze per questo motivo.
1: Ecco, io ho conosciuto una signora sudamericana qui nel Nordrhein-Westfalia che aveva prenotato l'aereo per le vacanze pensando che fosse lecito partire un paio di giorni prima, e alla fine ha dovuto pagare una multa salata di 1.000 euro. Quindi il problema è che non c'è consapevolezza del divieto e delle sanzioni, mancano le informazioni per chi viene dall'estero e magari non conosce bene le regole in Germania?
0: Sì, chiaramente, sicuramente è così. In Germania esiste la Schulpflicht, ma d'altronde anche in Italia è così, no? Che c'è l'obbligo scolastico. E questo obbligo scolastico si estende anche al controllo negli aeroporti. Quindi se la polizia di frontiera vede che un ragazzino sta partendo con i genitori, la famiglia può essere anche fermata e viene richiesto il motivo. Se loro hanno il certificato da parte mia, dove c'è scritto che la scuola dà il permesso al ragazzo di allontanarsi, e allora va tutto bene. Mm-hmm. Ma se non c'è questo permesso, bisogna pagare la multa.
1: E c'è anche una differenza culturale tra famiglie, ad esempio, italiane e tedesche nell'osservare e osservare meno queste regole?
0: Sì, sì. Perché chiaramente le famiglie tedesche sanno di queste regole e le famiglie italiane no. Mm-hmm. E le famiglie anche provenienti da altri paesi non le conoscono bene, pensano che loro abbiano poi in definitiva la patria potestà e quindi possono disporre del loro figlio e della loro figlia in qualunque modo e maniera, ma non è così. Mm-hmm. Perché appunto l'obbligo scolastico è superiore in questo campo alla potestà genitoriale, e quindi in pratica cioè lo Stato può accertarsi se questo viene,
1: certo, magari
0: esercitato nella giusta maniera, ecco.
1: Magari in certi paesi, anche nella stessa Italia, non sono previste proprio dalla legge delle multe così alte, ma presidi e personale scolastico con background migratorio, come nel suo caso, sono più propensi a chiudere un occhio, a dare un permesso, perché capiscono anche quanto, come diceva lei, costi pagare magari un volo nel paese d'origine durante le vacanze, magari un paio di giorni prima o dopo, i costi invece sono inferiori?
0: Guardi, io all'inizio della mia carriera forse qualcosa concedevo di più, ma sono stato anche un po' redarguito dal provveditorato, quello che in Italia è il provveditorato, e anche dagli altri colleghi. Appunto nelle nostre riunioni ne abbiamo parlato e appunto si è stabilita una posizione unica di tutti quanti verso questi permessi.
1: Certo, ma è la sua scuola in particolare, quindi quando dà il permesso di assentarsi in quei periodi, in quali occasioni?
0: Soltanto per motivi veramente importanti, cioè se mi si viene a dire, io ogni tanto scherzando dico, se comincia la moria delle nonne in un paese particolare, allora bisogna esaminare veramente, ci sono dei certificati medici dove c'è scritto, e poi ha veramente il nipote, deve essere sul letto di morte, cioè ora sembra un po' eccessivo, però in definitiva bisogna un po' anche limitare la cosa, perché chiaramente non si capisce perché altri che non lo richiedono nemmeno il permesso debbono essere svantaggiati rispetto ad altri che magari vengono da me, vengono a richiedere il permesso, però in effetti non ne hanno diritto.
1: Ma che cosa succede se la scuola osserva il rientro ritardato dalle vacanze di un alunno? Se ve ne accorgete, siete tenuti a denunciarlo?
0: No, quello no. Il ritorno in ritardo è più semplice in questo senso, perché chiaramente al ritorno i ragazzi non vengono fermati, non c'è nessun controllo, e quindi da noi, per quanto ci riguarda, giustificano l'assenza e tutto si rimette a posto. Da noi c'è la regola nel Land di Berlino che 5 giorni di assenza ingiustificata portano a una Schulverzeugnisanzeige, a una denuncia per l'assenza. E questa viene poi sanzionata dallo Schulamt. Magari la prima volta che questo succede c'è soltanto un'ammonizione da parte dello Schulamt, però la seconda volta c'è la multa.
1: Ho capito.
0: E questo è sicuro.
1: Intanto, mentre in Germania si discute se forse sarebbe il caso di prolungare le vacanze scolastiche estive per le temperature sempre più alte dovute al cambiamento climatico, in Italia succede il fenomeno contrario. Si parla infatti di accorciare le vacanze scolastiche in estate perché i 3 mesi estivi da metà giugno a metà settembre mettono in difficoltà molte famiglie. In effetti molti non sanno come gestire la situazione perché devono lavorare, babysitter o campi estivi sono cari e non tutti hanno la possibilità di affidare i figli a nonni e familiari. E per questo si è discusso molto in Italia dell'iniziativa presa in Emilia-Romagna di anticipare l'apertura delle scuole. Quindi già da ieri, dal 31 agosto, le primarie sono aperte in 42 comuni emiliano-romagnoli. Romagnoli. Ha promosso l'iniziativa l'assessora della regione Emilia-Romagna, Isabella Conti. Gli ho chiesto da che cosa è nata l'esigenza di un'apertura anticipata.
3: Le famiglie sono sempre più in difficoltà nella conciliazione vita-lavoro e ci chiedevano un aiuto, e l'aiuto non poteva che venire pensato e immaginato sulla base degli strumenti di welfare. E quindi noi sappiamo che settembre è un mese particolarmente difficile per le famiglie italiane, per i genitori italiani, per tante ragioni. In primo luogo perché il rientro a scuola significa anche acquisto di libri di testo, acquisto di tutto il materiale di cartoleria per mandare i bimbi a scuola e i ragazzi a scuola, e quindi già le famiglie hanno una spesa aggiuntiva rispetto agli altri mesi. Non solo, ma il rientro al lavoro per i genitori rischia di essere davvero molto problematico, perché da noi la scuola inizia il 15 di settembre e quindi sapevamo che dovevamo provare a lanciare il cuore oltre l'ostacolo e a creare le condizioni perché i bambini, soprattutto quelli nella fascia 6-11 anni, quindi nella scuola primaria, ecco, noi dovevamo fare in modo che le scuole potessero aprire senza fare attività didattica, ma con attività ludico-ricreative, sportive, per fare in modo che i bambini e i ragazzi potessero stare insieme in un tempo di qualità e non stessero a casa o da soli davanti a device digitali e smartphone, oppure evitare che i genitori dovessero fare salti mortali per trovare babysitter o qualcuno che li aiutasse coi bambini e coi figli.
1: Quindi dal 31 di agosto, perciò da ieri, e fino al 14 settembre, in questi comuni le scuole sono aperte e, come diceva anche lei, si trasformano in presidi sociali per i bambini e anche per i genitori. Che cosa significa? Che iniziative ci sono?
3: Noi abbiamo lasciato ampio margine ai territori di declinare sulla base delle proprie anche caratteristiche, delle proprie consuetudini, diciamo, le attività che possono piacere di più ai bambini e ragazzi in quella fascia di età. Quindi abbiamo avuto esempi straordinari, da proposte di teatro fino a proposte sportive, laboratori d'arte, mostre d'arte, quindi organizzazione di mostre d'arte, materie STEM, a volte anche proprio aiuto compiti. Quindi insomma ci sono veramente molte attività e riteniamo che sia anche uno strumento importante, innanzitutto perché appunto i bambini stanno in una relazione in presenza, e in secondo luogo perché spesso possono sperimentare attività che altrimenti non avrebbero fatto, e quindi crediamo che questo intervento possa rappresentare anche una forma di opportunità, stimolo nuovo e una forma di ascensore sociale.
1: Sono quindi iniziative gratuite?
3: Sono interamente gratuite per le famiglie e tutto viene sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna. I comuni avevano la possibilità di richiedere una quota simbolica di partecipazione per evitare magari che ci fossero delle iscrizioni e poi magari non si portavano i bambini. Devo dire che però in questo primo anno stiamo vedendo che la risposta è molto coerente con i bambini iscritti, e quindi insomma è un bisogno reale.
1: E questa è una sperimentazione che va ad unirsi anche ad altre iniziative come la raccolta di firme per cambiare il calendario scolastico in Italia. Sono state raccolte oltre 75.000 firme della petizione Ristudiamo il calendario, promossa dall'organizzazione We World e dalla community Mamma di Merda, e sono state depositate al Senato per chiedere una profonda riforma della scuola italiana. Si può dire quindi che il problema della cosiddetta conciliazione estiva è arrivato ad una svolta? Pensa che la sua iniziativa abbia buone possibilità di essere adottata da altre regioni o a livello nazionale?
3: Allora, noi ci siamo subito interrogati su che cosa potesse significare mettere mano come regione al calendario scolastico, e devo dire che l'ho studiato a lungo e mi sono resa conto che intervenire sul calendario scolastico significa intervenire a valle di un percorso che necessita di una riforma strutturale a monte a livello nazionale, perché le competenze e le deleghe sulla scuola pubblica italiana sono tutte nazionali. Certamente noi abbiamo creato le condizioni per dare delle risposte a quel tipo di bisogno, cioè anche al bisogno di ridurre le settimane di interruzione estiva. Noi abbiamo creato però una soluzione che fosse facoltativa e volontaria. Mi spiego meglio. Cambiare il calendario scolastico significa obbligare le famiglie a portare a scuola i bambini. Se ci sono delle famiglie che per questioni economiche o di organizzazione familiare o perché lavorano su turni o perché sono lavoratori essenziali, per cui nel mese di agosto, quando tutta l'Italia si ferma, queste persone continuano a lavorare e hanno quindi organizzato storicamente e strutturalmente per la propria famiglia i giorni di riposo nella prima o nella seconda settimana di settembre, anche perché evidentemente essendo fuori da agosto costa un po' meno, se noi li obbligassimo a rientrare a scuola creeremo un problema per queste famiglie. Quindi noi abbiamo detto, intanto riusciamo a dare una risposta di welfare, perché il tema della conciliazione vita-lavoro è un tema prioritariamente di welfare.
1: Quindi da quello che lei dice mi sembra di capire che un punto importante è che la scuola venga pensata non soltanto come luogo della didattica ma come infrastruttura sociale della comunità. Ma
3: c'è esattamente così.
1: C'è consapevolezza di questo aspetto tra le persone?
3: Ma se pensiamo a quello che ha rappresentato la scuola italiana nel dopoguerra, la scuola ha da sempre rappresentato un presidio sociale fortissimo, un luogo di emancipazione, un ascensore sociale. Se pensiamo al ruolo e al riconoscimento sociale che i maestri avevano, ci rendiamo presto conto che la scuola nasceva così, come infrastruttura sociale. Pensiamo alle palestre scolastiche che la mattina ospitano le ore di attività scolastica per l'educazione fisica, ma pomeriggio e fino a tarda sera sono aperte a tutte le associazioni sportive, coinvolgendo mondi fuori dalla scuola con persone fuori dal mondo scolastico. Quindi le scuole possono davvero, e io penso che debbano tornare ad essere, e ancora a tornare ad essere in modo innovativo guardando al futuro, dei veri presidi di comunità.
1: Un'ultima domanda: Bagnini e albergatori hanno protestato perché con l'apertura anticipata delle scuole si accorcerebbe la loro stagione estiva. Quanta resistenza c'è al fatto appunto di accorciare le ferie scolastiche estive in Italia?
3: Allora, anche gli albergatori e i Bagnini fanno una osservazione che dal loro punto di vista è legittima. Il tema però è un altro: noi abbiamo proposto una sperimentazione che è su base volontaria per le famiglie, e quindi le famiglie che possono stare in vacanza fino al 14 settembre possono continuare a farlo e continueranno a farlo. Poi c'è un altro pezzo di paese reale, che è quello di chi non se lo può permettere, di chi fa fatica e chi non sa nemmeno con chi, come, dove lasciare i propri bambini e le proprie bambine, i propri figli. Quindi lì noi ci siamo, lì abbiamo voluto dire a quelle persone che le istituzioni sono al loro fianco.
1: È anche vero che gli italiani fanno sempre più spesso vacanze brevi e spezzate al posto del tradizionale mese o delle due settimane di una volta, e questo per diverse ragioni. Innanzitutto l'aumento dei prezzi, che spinge molte famiglie a ridurre i giorni di vacanza o a rinunciare del tutto al viaggio. Ma è cambiata anche l'organizzazione del lavoro, per cui spesso viene richiesto di essere reperibili, quindi assenze prolungate sono difficili da realizzare. E poi sempre più spesso anche le madri lavorano. Un grande aiuto arriva in Germania, tra l'altro, dalle moltissime scuole primarie che offrono alcune settimane di campi estivi gratuiti durante le ferie scolastiche per i loro alunni. Questo è Cosmo Italiano, ci trovate sulle maggiori piattaforme di streaming e podcast come RD Sounds, e date un'occhiata anche alla nostra pagina Facebook con info, approfondimenti e tanti video dove potete lasciare i vostri commenti. Io sono Luciana Caglioti e vi aspetto qui nella prossima puntata.
4: Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vede Air.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vede e ha.